0: apaga todo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: fine del millennio.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta. Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Nebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio il Leone devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: valori tropicali anche nelle ore notturne. La ventilazione sarà a tratti moderata, con mari poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

you want me to.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: valori tropicali anche nelle ore notturne. La ventilazione sarà a tratti moderata, con mari poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026, un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci seguono come sempre, e sono sempre tanti. Io sono Gianfranco e adesso stiamo per chiacchierare e conoscere un artista italiano legato alla musica. Diamo il benvenuto a Giuseppe Binetti. Ciao Giuseppe, benvenuto.
4: Ciao, grazie.
3: Allora Giuseppe, raccontaci un po' di te.
4: Allora, vabbè, mia storia nasce comunque da una semplice cover band, poi ho avuto la fortuna di incontrare dei manager che mi hanno prodotto, per poi finire appunto in alcune televisioni, a radio importanti, fare dei tour e scrivere musica, ovviamente. Io sono un cantautore, ho avuto la fortuna di conoscere anche Vasco, Vilignani, sono comunque i miei artisti, la mia fonte di ispirazione. E niente, poi nel 2022 siamo stati finalisti al Sanremo Rock, al festival sul palco dell'Ariston, e poi da lì ho cominciato a fare un nuovo album, che è un album che crescerà praticamente, un album come spiegato sarà a tasselli, uscito prima adesso qua è Mappa di Sangue, che stiamo presentando nelle radio.
3: E infatti il tuo nuovo brano si chiama Mappa di Sangue.
4: Sì.
3: Che è, raccontaci un po' insomma il senso, no? Il significato di questa canzone.
4: Mappa di Sangue sarebbe comunque per raccontare la storia appunto del mio percorso musicale. Mappa di Sangue sarebbe il sudore, quello che comunque si è dovuto fare per comunque arrivare a un certo punto. Infatti il brano parla, eravamo ceneri in un angolo buio, ora siamo un rumore, siamo un sussurro, cioè siamo partiti da nulla e poi adesso comunque abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere a livello anche internazionale, perché io poi nel 2017 mi hanno pubblicato il mio EP nel DVD dell'Iron Maiden, quindi comunque abbiamo fatto una crescita musicale, quindi questo brano parla, diciamo, tipo una rivalsa, quindi davvero una Lecce, perché comunque io sono nato a Bari, poi mi sono trasferito, sono venuto qui a nord, e quindi racconta insomma un percorso di questo mio lavoro che ho fatto in questi anni.
3: Quindi Mappa di Sangue possiamo dire che è un inno di rivalsa e autodeterminazione, nasce proprio dalla volontà, ecco, di mappare la propria strada, il proprio percorso, attraversando tutte quelle che sono le distanze, con la determinazione di chi non ha chiesto permesso per arrivare, insomma.
4: Bravo, hai detto proprio senza raccomandazione.
3: Esatto, no, a dove ci si trova ora, quindi un brano possiamo dire viscerale, ovviamente rock, esatto. Con una produzione ovviamente contemporanea, no?
4: Esatto, sì, con dei suoni nuovi, tecnologici, infatti poi aveva fatto anche le registrazioni, dove aveva fatto sentire le chitarre come le abbiamo elaborate. Sì, sì, è un pezzo che comunque sta piacendo in radio, lo sta trasmettendo e siamo contenti.
3: Quindi diciamo che questa canzone non è soltanto una semplice canzone, è un manifesto di un percorso, no? Di crescita artistica tua, immagino.
4: Sì, sì, esatto, una ricerca di una identità musicale. Sì.
3: Va bene. Che cosa c'è nel futuro di Giuseppe Binetti?
4: Nel futuro ci sono gli altri brani di questo tassello, di cui la Mappa di Sangue sarà comunque il nome dell'album che sto realizzando. Mi ha spiegato in tante radio che crescerà, cioè ogni 4-5 mesi presenterò un brano di questo album che sarà a tasselli, e quindi il prossimo si chiamerà Il Fantasma, il nuovo brano.
3: Benissimo, quindi insomma singolo dopo singolo ci sarà svelato poi completamente, esatto, a un certo punto l'intero lavoro di Giuseppe Binetti. Come sta procedendo quest'estate?
4: Bene, allora faremo delle ospitate giù anche in Puglia, saremo con delle diverse radio e presenteremo sia due squadre del brano che è uscito prima a dicembre e questa nuova Mappa di Sangue.
3: Va bene, va bene, va bene. Immagino che tu avrai anche dei canali social, come tutti gli artisti. Dove ti possiamo trovare?
4: Facebook, Instagram, Spotify e vabbè, comunque se scrivono Giuseppe Binetti su Google sanno molti, che ormai l'intelligenza artificiale fa miracoli proprio.
3: Va bene, allora noi ti ascoltiamo ovviamente con la tua canzone e la tua musica. Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie a Giuseppe Binetti.
4: Alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic ass.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore, in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio, il Leone, devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.
2: Ladies and gentlemen.

0: calori tropicali anche nelle ore notturne. La ventilazione sarà a tratti moderata, con mari poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Maybe we could start again.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.
9: You know, girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. Fine, bro. Can I get your number?

0: Sono le 11:59. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: valori tropicali anche nelle ore notturne. La ventilazione sarà a tratti moderata, con mari poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: senti che bel rumore.
1: Radio Idea.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Sono le 13:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Network Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: A.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Idea.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

notar nell'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore, in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio, il Leone, devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: mari poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole continuerà a splendere su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni e clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Dopo aver seguito e sostenuto per mesi attraverso interviste, articoli e spot radiofonici, la campagna dedicata al DDL Cieli Blu, che si avvia al raggiungimento del quorum con oltre 2 mesi di anticipo, Idea News continua ad approfondire le principali iniziative di legge popolare che stanno animando il dibattito nazionale. Oggi ci occupiamo di 2 proposte di legge costituzionale promosse dal Movimento Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo. Contante e libertà, che mira a inserire nella Costituzione la tutela del denaro contante e quella sulla neutralità permanente dell'Italia. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Antinozzi, tra i principali riferimenti giuridici del Comitato Contante e Libertà, e impegnata nella divulgazione degli aspetti costituzionali delle 2 iniziative. Avvocato Antinozzi, benvenuta ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei è tra le figure che stanno seguendo da vicino queste 2 proposte di legge costituzionale. Come nasce questo percorso e quale obiettivo vi siete prefissati attraverso la raccolta firme?
2: Beh, diciamo che queste 2 iniziative nascono da un'esigenza molto semplice, che è quella di riportare i cittadini al centro delle grandi scelte che riguardano il nostro paese. In questo caso si tratta di 2 proposte di legge costituzionale e quindi di temi che incidono sull'identità stessa della nostra nazione. Quindi da un lato il rapporto tra i cittadini, il denaro e la libertà economica, e dall'altro il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale in questo periodo di grandissimi conflitti. La raccolta firme, diciamo che ha questa funzione: ridare sovranità ai cittadini rispetto a scelte determinanti nella politica di tutti i giorni.
1: Parliamo della proposta contante e libertà. I promotori sostengono che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità, ma che non debba sostituire completamente il contante. Perché ritenete necessario inserire nell'articolo 47 della Costituzione una tutela esplicita del denaro contante e quali garanzie concrete offrirebbe ai cittadini?
2: Beh, la nostra proposta, diciamo che nasce dal fatto che pochi giorni fa, inizio luglio, si sono avviati i dialoghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sull'emissione di questa nuova moneta digitale da parte della Banca Centrale Europea. È importantissimo, secondo me, chiarire che la nostra proposta non è contraria al progresso e all'innovazione dei sistemi. Noi diciamo che siamo d'accordo col fatto che una moneta europea, o comunque un sistema di pagamento europeo, possa liberarci dai sistemi di intermediazione bancaria americani, e quindi riconosciamo che possa questo rappresentare un'importante innovazione. Il punto però è un altro: oggi il contante costituisce l'unico mezzo di pagamento immediatamente disponibile, universalmente accessibile e utilizzabile anche senza l'intervento di intermediari tecnologici o finanziari. Quindi inserire questa tutela nell'articolo 47, che è quello che poi tutela, diciamo, il risparmio economico, significa affermare un principio precisissimo, cioè che il cittadino deve poter continuare a scegliere liberamente come utilizzare il proprio denaro e come effettuare i pagamenti. Quindi il contante, secondo noi, garantisce autonomia, inclusione sociale, continuità dei pagamenti anche in caso di guasti informatici, blackout, malfunzionamento della rete oppure casi di esclusione dai servizi digitali. E non da ultimo garantisce soprattutto la riservatezza delle transazioni illecite, che secondo noi è sacrosanta. Quindi la nostra proposta non vuole eliminare la possibilità di pagamenti elettronici né impedire assolutamente l'innovazione. Semplicemente pretendiamo che l'innovazione determini una maggiore libertà di scelta e non la soppressione di alcune libertà.
1: Secondo il Comitato, quali sono i rischi che potrebbero derivare da una società completamente basata sui pagamenti elettronici e in che modo la vostra proposta cerca di conciliare innovazione tecnologica, privacy, libertà economica e tutela delle fasce più deboli?
2: Beh, diciamo che la nostra proposta semplicemente inserisce in Costituzione la possibilità permanente, diciamo, dei cittadini di continuare ad utilizzare il denaro contante, quindi non è che va diciamo in favore dell'abolizione dell'euro digitale, cioè non è una presa di posizione contraria all'euro digitale, è semplicemente l'inserimento di una garanzia costituzionale affinché i cittadini possano continuare ad utilizzare il denaro contante nella nostra nazione. quello che è importante è, secondo me, fare una metafora che ha, diciamo, coniato il professore Enzo Pennetta del nostro comitato. Cioè, nel momento in cui si sono inseriti, introdotti gli ascensori nei palazzi, non si è certo pensato di abolire le scale. Ecco, le scale sono il contante per noi, sono il mezzo a cui si potrà sempre e si dovrà sempre poter ricorrere in momenti di emergenza, in momenti di, appunto, come abbiamo detto prima, di malfunzionamenti della rete o altri casi di eccezionali di emergenza, appunto, che possono accadere. Lo vediamo oggi con i continui attacchi informatici a diversi sistemi, sistemi bancari e sistemi informatici, e quindi semplicemente è la introduzione di una garanzia che deve tutelare i cittadini nella libertà di scelta e non certo un'abolizione del sistema del pagamento elettronico.
1: L'altra iniziativa riguarda invece la neutralità permanente dell'Italia. La proposta prevede una modifica dell'articolo 11 della Costituzione per rafforzare il ripudio della guerra e introdurre il principio della neutralità rispetto alle alleanze militari. Quali effetti avrebbe, secondo voi, questa riforma sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro paese nello scenario internazionale?
2: Beh, la proposta di legge sulla neutralità, propugnata dal Comitato Italia Neutrale, apre un dibattito importantissimo nei giorni odierni. La proposta interviene, come sapete, sull'articolo 11 della Costituzione, che già oggi afferma il ripudio della guerra sia come strumento di offesa che come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni come questo principio dell'articolo 11 della Costituzione sia stato a volte, a nostro parere, violato, ad esempio attraverso l'invio di armi all'Ucraina, che ad oggi ha fatto spendere all'Italia più di 13 miliardi di euro. Oggi la politica internazionale, quindi il posizionamento geopolitico del nostro paese, ha un effetto diretto sulle nostre economie. Pensiamo ad esempio agli effetti delle guerre sui prezzi del gas e del carburante. Il Comitato Italia Neutrale crede che quel principio di ripudio della guerra possa essere rafforzato prevedendo che l'Italia persegua una condizione di neutralità e quindi che possa, ad esempio, ritenersi estranea ai conflitti che, tra l'altro, in questi casi non riguardano né paesi dell'Unione Europea né paesi facenti parte della NATO, pensiamo all'Ucraina appunto, e ha come obiettivo quello di rafforzare la vocazione diplomatica del nostro paese, quindi privilegiando il dialogo, la mediazione internazionale e la cooperazione. Ovviamente si tratta di una proposta, ci rendiamo conto, di grande rilievo costituzionale e geopolitico, che ha come principale obiettivo quello di aprire un dibattito pubblico sul quale debba essere il ruolo dell'Italia nei prossimi anni, che auspichiamo vedano la nascita di un mondo multipolare.
1: La raccolta firme per entrambe le iniziative è in pieno svolgimento e sta attirando crescente attenzione. Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai cittadini affinché possano informarsi, valutare il contenuto delle proposte e partecipare consapevolmente a questo percorso di democrazia diretta?
2: L'informazione è alla base di tutto, come avete detto giustamente, e quindi occorre leggere il testo delle proposte, leggere le relazioni illustrative delle nostre proposte che sono presenti sul sito, sui siti dei comitati Contante e Libertà e Comitato Italia Neutrale, confrontare ovviamente le opinioni diverse, confrontare e approfondire gli aspetti giuridici e costituzionali e poi ovviamente decidere liberamente. L'importante è discutere, l'importante in una democrazia è partecipare in modo consapevole a queste proposte. Noi crediamo che le leggi di iniziativa popolare siano uno degli strumenti più importanti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione e che forse possono riportare i cittadini al centro delle scelte decisionali.
1: Ai nostri microfoni avremo prossimamente l'onorevole Marco Rizzo. Quando approderà in Parlamento il DDL Cieli Blu, ci sa dire se avrà l'appoggio dell'onorevole?
2: Beh, noi abbiamo seguito, diciamo, da lontano l'iniziativa DDL Cieli Blu e con Marco Rizzo, come sapete, abbiamo nel nostro programma, nel nostro manifesto, un'agenda, diciamo, assolutamente antiglobalista, che prevede anche la nostra contrarietà alla bioingegneria, all'ingegneria meteorologica, eccetera. Quindi credo che non ci sarà alcun problema ad appoggiare l'iniziativa nel momento in cui approderà al Parlamento e speriamo appunto che tutte le forze, sia quelle di governo che di opposizione, accettino di aprire un dibattito così importante nel nostro paese, di cui come vediamo si parla pochissimo sulla comunicazione mainstream, e già questo ci fa capire che è un tema importantissimo.
1: Avvocato Francesca Antinozzi, grazie per aver condiviso con noi gli aspetti giuridici e costituzionali di queste due importanti iniziative popolari. Il confronto e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali affinché ogni cittadino possa formarsi un'opinione consapevole.
2: Grazie per l'invito e ricordo a tutti che si può firmare sia per la legge sulla neutralità dell'Italia che per la legge del denaro contante in Costituzione, sia con SPID online, sia ai nostri banchetti che verranno pubblicati e pubblicizzati sui nostri siti.
1: Continuate a seguire Idea News per interviste, approfondimenti e aggiornamenti sui principali temi di attualità nazionale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti.

con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.
10: Salida del vuelo con destino a la

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

Se un po' invece ci siamo tutti, tutta la banda al completo di Riviera Trend per suonare il sound che sta uscendo in questo momento, comunque in questi ultimi giorni, ultimo periodo, quando ancora gli studi erano aperti, adesso sono tutti chiusi, solamente

0: Desisti se ce la fai, desisti, non spendere, dai, dai, desisti. Torniamo tra un attimo, sarà MP3.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
3: Riviera Trend.

0: Sempre bello stare insieme con MP Trend. E allora, piccola pausa e torniamo tra un attimo.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: State pronti, saranno qui a momenti. Ah, tosta questa. Allora,
1: scusa.
2: Salveremo di nuovo la galassia?
0: Sì. A volte la cosa che cerchi per tutta la vita è sempre stata lì al tuo fianco.
3: È vero.
4: Dopo tutti questi anni ti ho trovato.
0: E tu chi diavolo sei?
5: Riviera Trend.

Trend, suoniamo il Sound Cash in questo momento. C'è anche questo esperimento già suonato settimana scorsa, Martin Garrix, U2, questo è Fireflies.

0: ce n'è più di tempo per noi. Mi fa piacere che hai iniziato anche a sorridere. Non sei più così serio o seria. Perfetto. Noi torniamo tra 7 giorni. Andiamo in giro adesso a cercare tutto quello che c'è di nuovo, naturalmente adatto alle vostre orecchie. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: sono le 23 e 59 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio e Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio in Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno, inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio in Leone lavora dietro le quinte, aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio e Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare a riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio e Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio e Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.